Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: sorriso. Notti che fanno storia. Radio Sorriso.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Sai qual è il

0: Travel, che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Sorriso.
4: Cari amiche.
5: E cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: di un sorriso più giovane che mai.
1: Sono le 6:02.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Sorriso
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: No,
4: sì.
3: Brava.
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
17: Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti o rifiuti da Deguarti Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
18: Rifiuto.
17: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
18: Rifiuto.
17: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
18: Rifiuto.
17: Colpo di scena, rifiuta tutto.
18: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Zax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Ortopedica Avianese ad Aviano, Sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, Premiata Farmacia Marco Longo a Nogara e all'Erboristeria Sanitaria del Dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 9:02.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sorriso!
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
12: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.

0: sì.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mamma Music.
2: Che bello questo pezzo con Veronica Cune e Matteo Benzi. Ad aprire poi quella che è la terza e ultima ora della nostra mattina assieme, la mattina di sabato 27 di giugno su Radio Sorriso, la vostra Radio Sorriso. Tra poco è già arrivato Raffaello, ma non è il suo momento, eh. Abbiamo ancora un paio di canzoni a sentire assieme. È arrivato Raffaello, che rappresenta la sua azienda, insomma la BM Steel di Bergamo.

0: Alfia con questo grandissimo successo di Loredana Bomba Berte dal titolo In Alto Mare. Hola, In Alto Mare. Ciao Raffaello, buongiorno Raffaello. Ciao meraviglioso Raffaello.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché starli a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo. Musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: Valeriani su Radio Sorriso. Bene, esaurito l'appuntamento anche con il nostro Raffaello e questa azienda importante che collabora con noi di Radio Sorriso oramai da, lo dice anche, 26-27 anni, è stato uno dei primi collaboratori inserzionisti. Salutiamo BM Steel, salutiamo naturalmente Raffaello che la rappresenta in maniera degna e sempre molto frizzantino lui, bello dello zio. Allora, adesso io mi devo occupare, intanto ringrazio tutti gli amici che stanno scrivendo. Venerino ha finito le ferie. Aspetta che c'ho anche il suo messaggio, visto che c'è, mandiamolo.
1: Dica. Ciao Gio. Sì. È arrivato l'ultimo giorno di ferie.
0: Sì.
1: Domani si torna a casa. Ciao, buona giornata. Ciao. Un saluto a tutti i sorrisini. Ciao.
0: Così dice, mangiato fuori tutto. Abbiamo mangiato tutto anche per quest'anno. Loris Mestrino, buona giornata. Giuliana, buona giornata. Nadia di Verona, vorrei ascoltare canzone della mitica unica Selena Valle. Io sono così. Ce l'abbiamo, possiamo metterla, se le... di quello che abbiamo non manca niente. Eccola qua, poi dice lei, mitica, unica Selena Valle.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
9: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
10: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Sorriso.
6: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Allora immagina, ma che bel momento, particolarmente dolce, coccoloso, morbidoso con Lara Agostini Band.
1: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
0: Quando mi partono queste canzoni così morbidose, io ingrasso, eh. Ah, 20 minuti e saranno le 10. Come si sta bene, ma come si sta bene? Qui abbiamo un... ve ne abbiamo già parlato, insomma. Penso sia una delle zone che io frequento dove si sta meglio, perfettamente climatizzato, quindi potrei andare avanti fino a questa sera. Poi quando uscirò alle 10, nel giro di 30 secondi, sudo anche l'acqua del battesimo. Va bene, attenzione, perché questo weekend si annuncia, e qualcheduno ha già avuto modo di rendersene conto, come uno dei primi fini di settimana di vero esodo estivo. Scuole oramai chiuse, le temperature elevate ben al di sopra della media stagionale e l'alta pressione stabile sull'Italia, va? Madonna santa. Sono attesi flussi turistici in aumento verso tutte le località di mare, laghi, montagne e città d'arte, quindi io vi raccomando sempre le solite cose, adesso ve le devo ricordare, no? Perché voi siete bravi. Immagazzinate tutto, ricevete tutto. Il traffico potrà essere sostenuto già già sostenuto alle prime ore di questa mattina, in realtà da ieri pomeriggio, insomma, c'era già qualche coda nei vari caselli autostradali, no? Quelli che portano al mare, che portano in montagna, con una pressione crescente sulle principali direttrici. Allora, vediamo un po', sulla base dei canali ufficiali di informazione sulla viabilità delle previsioni meteo del fine settimana del calendario nazionale dei divieti per i mezzi pesanti, insomma da ieri sono fermati anche i mezzi pesanti. Allora vediamo, entriamo nello specifico. Oggi traffico sostenuto già dalle prime ore del mattino, soprattutto verso le località dell'Alto Adriatico. Vi do le zone nostre: Alto Adriatico, ma anche andando verso giù, verso Rimini, Riccione, eccetera. Va bene, previsione da bollino rosso al mattino, con progressiva attenuazione nel pomeriggio. Giornate di domani, domenica 28 di giugno, mattinata generalmente più scorrevole, con traffico locale verso spiagge, laghi e aree in montagna. Dal pomeriggio è atteso l'aumento dei rientri verso i grandi centri urbani. Previsione da bollino rosso nella fascia pomeridiana serale, ci stanno i ritorni, i rientri anche lunedì 29 di giugno, possibili rallentamenti al mattino per rientri residui, traffico pendolare e riprese della circolazione commerciale. Previsione da bollino giallo nelle aree metropolitane e sui principali nodi autostradali. Quindi ragazzi, massima allerta, state come dicono i camionisti, no? Occhio alla cristalleria, vietata ogni distrazione.

Allora, mi manca l'almanacco. Stavo considerando, sì, i nomi dei santi, certo che una volta, per dare dei nomi, i nostri vecchi avevano certe fantasie. Vabbè, San Cirillo, ci sta, no? San Cirillo. Però Sant'Adeodato di Napoli. Se lo pronunci comunque con lo slang napoletano, forse. Come ti chiami, bello guaglione, Piccirillo? Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Adeodato. Itadato. Mamma, ok, Adeodato. Santa Adeodato di Napoli, Santa Rialdo, San Maggiorino, San Sansone. San Sansone. Chiamar Sansone un bambino. San Zoilo e San Good, Santa Good, una femmina, Santa Goodene o Goodene, adesso non so dove far cascare l'accento. Va bene, auguri, se festeggiate il vostro, qualora ci fosse una Deodata all'ascolto, si faccia sotto, mi chiami che ti regalo la maglietta, Deodata. Vediamo un po' cosa è successo nel tempo in data 27 di giugno, la strage di Ustica, insomma, 46 anni fa, è uno dei grandi misteri, possiamo dire, irrisolti dell'Italia repubblicana, no? Dopo decenni di indagini, le perizie, i vari processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro del 19 Italia che era diretto verso Palermo. Ancora un mistero, Vabbè, 1967, il primo bancomat entrava in funzione nella città di Londra. Qua mi fermo, andiamo a vedere i personaggi famosi del 55. Isabella Diani, parigina, vediamo un po' il pubblico francese e non soltanto francese, la ricorda come attrice di cinema e teatro oltre che cantante. Anche Bevilacqua, Alberto, nativo di Parma, è stato un noto scrittore, regista e sceneggiatore italiano, stimato anche come poeta e giornalista. Tra i personaggi famosi, l'abile oratore stimato anche dai molteplici avversari politici per la sua rettitudine, è stato il fondatore e lo storico segretario dell'MSI, Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante, figura molto importante del nostro paese. Vabbè, un pensiero rivolto anche a lui e poi a Fabrizio Micoli. Questo è un ex calciatore, ex talento del calcio italiano, e altri non ne vengono segnalati. Allora, io rivolgo i miei personali auguri a voi del popolo di Sorresini, se in questa data, in questo sabato 27, festeggiate qualsiasi cosa, e sono qua a dedicarvi questo live decisamente

Alvaro, il mix delle canzoni famosissime, questo mashup molto bello delle canzoni di Alvaro Solerolle. Mancano 3 minuti esatti alle ore 10 del mattino. Aspetta che mi devo occupare dell'ultimo amico che mi è scritto. Ascolto Dalbi Sola Marina e vorrei dedicare una canzone. Marco il Clan l'ho già messo. Ho quella che vuoi, perfetto. Alla mia dolce Daniela, dicendole che l'amo e vi mando una buona giornata. Ma tu chi sei? Tu chi sei? Come ti chiami? Anuccio! Nuccio, tutto in tempo reale noi facciamo. Anuccio, ehi, Nuccio! Alla tua Daniela dedico l'ultimo pezzo che ho in programma, che è un pezzo di un grande artista che noi adoriamo, che tutti voi adorate, che è Mauro Levrini. Tu! Angelo Blu! E sulle note di questa canzone, facendo tanti auguri a Daniela, insomma, io vi saluto e vi do appuntamento a domani mattina, ore 7, qui su Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Sorriso.
10: Sono le 10 e 3 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Quando non sono a casa tutto bene.
15: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
16: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
17: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sorriso! È il momento di Mattinatamente Insieme.

Abbiamo ascoltato l'edizione Galletti Boston con il brano del mese Dante Effetto Musica, Cica Cica. Sorrisini, buongiorno e ben ritrovati in questo sabato 27 di giugno in compagnia del vostro Alex fino alle 13. Con noi oggi arriverà anche la nostra sensitiva naturale Angela Franca a partire dalle 11.30, quindi non mancate, non perdetevi l'appuntamento e preparatevi una domandina per lei. Ma io non posso iniziare questo appuntamento del sabato mattina senza prima aver ringraziato tutto il comitato di San Biagio di Callalta. Ringraziamo Tiziano, tutta la Proloco, insomma un'organizzazione fantastica, una grande accoglienza. Un grazie a Max e Tiziana che mi hanno affiancato in questa bellissima serata. Un grazie ai nostri ospiti Graziano Cianni, l'orchestra Sorriso con Stefania e Valentina, e un grazie ai ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. Veramente una serata meravigliosa nonostante il caldo, quindi grazie per essere stati con noi, grazie veramente di cuore. 0423 736 680 oppure 81 finale per parlare con me. Mentre se volete mandare un messaggino, un saluto, un audio vocale, una foto di quello che state facendo in questo sabato mattina, in questo momento, scrivetemi al 345 48 45 663. Sapete che Radio Sorriso è sempre aggiornata anche con le novità del momento, e allora andiamo in musica con Francesca Mazzuccato. Questa è Sono Tua. Buon divertimento e buona musica con Alex sulla radio più giovane che mai.

Sinfonia d'amore con Pietro Galassi e le voci di Manolo e Matteo alle 10:19 minuti in diretta con Alex in questo sabato mattina. Andiamo a salutare chi ci richiede questa canzone, appunto, di Pietro Galassi su Radio Sorriso. Nel frattempo stanno arrivando anche delle belle fotografie di quello che state combinando in questo sabato. Saluto chi mi scrive, appunto: buongiorno Alex, vorrei ascoltare Sinfonia d'amore, Maurizio e Concetta di Montichiari. Siamo in provincia di Brescia, ragazzi, che bello risentirvi, grandi amici che sono stati anche con noi ai pranzi di Radio Sorriso, e sicuramente ci rivedremo in qualche bel contesto musicale. Salutiamo Rita di Maniago e ancora un saluto specialissimo lo mandiamo alla nostra Cesarina di Brescia, che mi manda queste foto. Allora, ciao Alex, sempre un piacere sentirti. Dunque, fa caldo, perciò si fa qualcosa di fresco. Riso freddo, ma il riso non si condisce crudo. Immagina la cucina che calore per cuocerlo. Ma ce la facciamo, sarà tutto pronto per mezzogiorno. Quindi poi aspettiamo le foto finali del piatto, cara Cesarina di Brescia. Intanto ti mando un abbraccione e buon lavoro. Andiamo avanti accontentando anche gli amici. L'amico che mi scrive: buongiorno Alex, oggi il tempo è bello ma fa troppo caldo, stiamo raggiungendo i 27 gradi. Vorrei ascoltare, se possibile, Federica Cocco con Traditore. Sto leggendo un bellissimo libro d'avventura ascoltando Radio Sorriso. Salutiamo Franco e Nano da San Gregorio nelle Alpi. Accontentiamo questa richiesta con Federica Cocco. Arriva il suo Traditore.

0: La fisarmonica di Giovanni Scino con Polka in Vespa, 10:27 minuti. Salutiamo questo caro amico di Radio Sorriso, buon fine settimana a tutti voi, vi ascolto con piacere anche questa mattina. E allora grazie, grazie mille carissimo, un salutone. Concetta di Montichiari, sentiamo che cosa farà in questo sabato.
1: Allora, ciao Alex, sono Concetta con Maurizio, gentilmente vorrei ascoltare Dillo alla Luna. E saluto a tutti i sorrisini, saluto a te grande Alex, e oggi stasera andiamo a un bel concerto di Gabriele Ponte a San Siro. Ale, ciao ciao a tutti.
0: E allora buon divertimento con il mitico Gabri Ponte, mamma mia, sarà un sabato notte insomma per scatenarsi alla grande, quindi grandi grandi davvero, ti accontentiamo. Io con questo brano ne approfitto per ringraziare ancora di cuore Stefania e Valentina e Damiano, Orchestra Sorriso, che sono stati con noi ieri sera e hanno insomma cantato questa canzone con tutta la gente sotto che la cantava insieme a loro. È stata veramente una grande soddisfazione, anche perché è una bella collaborazione con le edizioni Classe 1 di Radio Sorriso, con le edizioni Casanova Casanova. Dillo alla Luna, arrivano protagoniste Stefania e Valentina, Orchestra Sorriso.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorry.

0: Le novità di Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, la voce di Giorgia con Ti Dico Sì, un bellissimo terzinato. Le 10:40 minuti, vi ricordo che oggi con noi alle 11:30 arriverà anche la nostra sensitiva naturale Angela Franca, quindi avrete la possibilità di fare una domanda alla nostra mitica Angela. Intanto noi proseguiamo, è arrivato anche un audio, sentiamo chi si trova in spiaggia, sentiamo.
1: Ciao Alex, sono Adriana di Vigo d'Arcere. In questo momento mi trovo a Sottomarina ai bagni.
0: Ma che meraviglia!
1: Voglio salutare te e tutti quelli che mi ascoltano, anzi quelli che ascoltano Radio Sorriso, e saluto in primis la mia amica Paoletta, come la chiami tu? Ciao ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao Adriana, grazie mille, buon mare, buon sole, un bacione ovviamente anche alla nostra Paoletta, nostra cara amica in comune. E poi ancora, vediamo Luciana di Sanguinetto. Ciao carissimo Alex, io ho appena pesato l'ultima raccolta delle mie more, 6,6 kg, ieri invece ne ho raccolte 8,3 kg. Un po' di pomodori dal mio orticello, ti abbraccio con affetto. Ma che belle foto, che meraviglia! Mi viene l'acquolina in bocca, complimenti davvero. Pomodori e more, una bellezza anche di colori, quindi grazie mille. E poi ancora, andiamo avanti con i saluti, i messaggini che arrivano. Ciao Alex, grande direttore, vorrei ascoltare un brano di Elena Camo, grazie di cuore, Guido di Brenzone sul Garda, provincia di Verona, un abbraccio forte. E noi andiamo avanti proprio con Elena Camo, ci porta l'estate con El Sol.

Salutiamo Cristian di Padova con una nuova luce. Abbiamo ascoltato Igor Chimetto su Radio Sorriso. Saluto Fabrizio da Venezia. Buongiorno a tutti. Non fa caldo. Mi manda questa bella foto con un pollo, un galletto. Bello vispo alle 8.30, alle 12 un po' meno e alle 15 un bel pollo arrosto. Simpatica, simpatica. Ci mettiamo anche due patatine così poi siamo a posto. Dai, non pensiamoci troppo a questo caldo e soprattutto cerchiamo di essere prudenti, non uscire nelle ore più calde, mi raccomando. Intanto noi proseguiamo con un'altra bellissima canzone, le novità di Radio Sorriso. Buongiorno direttore, un saluto a tutti. Se possibile vorremmo ascoltare Sei la fine del mondo di Rossella Ferrari e i Casanova. Grazie da Stefano e famiglia. Un abbraccio speciale a tutti voi e Sei la fine del mondo, le novità di Rossella Ferrari e i Casanova.

0: La voce di Matteo Tarantino con Baila Chica, le sue belle novità musicali. Voglio ringraziare ancora ieri tutto il comitato di San Biagio di Callalto, una grande serata con il sorriso in piazza, grazie a Tiziano e a tutta la Proloco. Ma ci stiamo già preparando al prossimo grande evento di Radio Sorriso, dove ci sarà protagonista anche Matteo Tarantino. Siete pronti?
1: Paliamoci, paliamoci, paliamoci sopra, buttiamoci, buttiamoci, buttiamoci in pista.
0: Ebbene sì, ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso, ritorniamo a Rosolina Mare in Piazza San Giorgio, martedì 7 luglio, si balla con Radio Sorriso, pista in acciaio sotto le stelle di Rosolina Mare, martedì 7 luglio, 20:45, il Sorriso in Piazza con Alex, Max, Iris e ospiti speciali con noi Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco e Niagara, Daniela Cavanna e Matteo Tarantino, con le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance. E a presentare questa grande serata sarò io insieme alla splendida Giusy Mercury. Balliamoci sopra, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, il tutto con ingresso libero, quindi mi raccomando non mancate. Con noi Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Daniela Cavanna e Marco e i Niagara, che ascoltiamo subito con la prossima canzone, con la quale saluto anche due cari amici. Ciao Alex, anche noi stiamo andando al mare a mostrare le chiappe chiare, ci sta, ci sta. Vorrei chiederti una canzone di Marco e Niagara, Binario 3. Fatti sentire, buona giornata, ciao ragazzi, buon divertimento. Stefano, mi raccomando, ci vediamo in pista con qualche bella Alligalli, tu che sei un professionista ormai. Buon mare e a prestissimo, ciao ragazzi. Binario 3, Marco e Niagara, 7 luglio, Rosolina Mare. Cammina.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 11 e 4 minuti.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.

0: recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Scarica The Fork.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.

0: Forza estate, un grazie a tutti voi perché siamo arrivati, abbiamo superato le 500.000 visualizzazioni su YouTube, quindi grazie, grazie di cuore. Ed è dedicato questo brano a Nazarena, agli amici di Brescia, con un in bocca al lupo davvero speciale con tutto il cuore. Avanti tutta ragazzi, mi raccomando. E poi ancora buongiorno Alex, buona meravigliosa giornata e buona musica a tutti dalla nostra cara amica Erika da Breda di Piave in provincia di Treviso. E ancora Alex, buona giornata anche se calda, ma ascoltarti è sempre un piacere, un abbraccio forte, grazie mille. Qualcuno prima mi ha chiesto al telefono, ma come faceva la gente a ballare ieri sera? Oh, ballavano lo stesso alla grande, quindi viva i ballerini, anche perché ho suggerito ieri sera, finché ballate non sentite il caldo, quando vi fermate poi si sgronda, quindi continuate a ballare così il gioco è fatto. E poi Virginia di Vicenza mi scrive: ciao Alex, sei bravissimo, complimenti, riesci a collegare sempre musica e situazioni di fragilità umana che trasformi e plasmi ad arte, così tutto diventa più accettabile, senza parole. Ma grazie, ma che parole meravigliose, grazie Virginia, questo messaggio me lo salvo, così quando sono un po' giù di corda me lo rileggo, grazie mille. Andiamo avanti in musica, arriva il merengue ragazzi, continuano i ritmi estivi con la regina dei balli di gruppo, arriva Cecilia Gayle, questa è Rompen las cadenas, merengue.
1: Baila el ritmo.

Abbiamo ascoltato Graziano Cianni con Melodica Follia. Ancora un grazie anche a lui per essere stato con noi ieri sera da Voghera. È arrivato a San Biagio di Callalta. È stata veramente una serata meravigliosa. E abbiamo concluso ieri sera con le sue 50 primavere. Un video che trovate pubblicato anche sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Andate a sbirciare, mi raccomando, così avete possibilità di vedere la sua esibizione con 50 primavere. Ma saluto e ringrazio anche un altro caro amico, ballerino super, il grande Andrea, che mi scrive: ciao Alex, buona diretta, bella serata e bella musica, grazie mille. E poi quando ci sono i ballerini giusti tutto va alla grande. Grazie Andrea, una buona giornata anche a te. Andiamo avanti con Mary Rinaldi, arriva Abanero.

Esatto, e poi domenica, questa è la richiesta che è arrivata dal nostro amico che mi scrive: ciao Alex, sto seminando, visto il giorno, voleva proprio questa canzone. Buona giornata a tutti da parte di Giuliano, che è proprio sul trattore all'ascolto di Radio Sorriso, fantastico. E ancora un ciaone da San Candido, Valpusteria, Eddie e Marzia. Ciao ragazze, com'è la temperatura lì? Si sta un po' meglio? Fatemelo sapere. E poi buongiorno, sei bravissimo, speriamo di vederti presto. Un saluto a tutti i sorrisini da Barbara e Donatella, altre grandi amiche di Radio Sorriso, un abbraccione speciale. Noi proseguiamo accontentando adesso il nostro amico Giacomo da Cavallino Tre Porti. Ha raccolto fagiolini, ha raccolto i cetrioli e la moglie ha detto: li prepari tu perché io vado in spiaggia. Hai fatto bene, ha fatto bene la moglie, dai. E allora buon lavoro, carissimo Giacomo. E noi ti accontentiamo e accontentiamo te con questa canzone. Marietta monta in gondola con i Farfilò, ricordificio musicale, dedicata a tutto il gruppo Ocholanca. Ragazzi, buona giornata, andiamo in musica.

0: Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 07 774. Ora, qui in studio per una domanda veloce, chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81. State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene.
8: Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su wind3.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive. Oltre la carta casa.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Motore, azione, Chuck si gira.
16: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
17: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655. 0423 73 6655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
20: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Sorriso.
0: Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 07 774. Ora, qui in studio per una domanda veloce, chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
2: È il momento di Angela Franca, la nostra sensitiva naturale. Dalle 11.30 alle 12 lo spazio è dedicato a voi. Fai la tua domanda in diretta. Chiama ora lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
21: E diamo il benvenuto ufficiale alla nostra sensitiva naturale, che fa parte insomma da parecchi anni della famiglia di Radio Sorriso. È con noi Angela Franca, buongiorno.
22: Buongiorno carissimo Alex, a me sai che è sempre una sorpresa e anche per me sei speciale, ecco, e mi fa molto piacere.
21: Grazie.
22: Che tu mi possa almeno per il momento condurre le mie trasmissioni. Come ha detto Alex, sono una sensitiva naturale che riceve a Castelfranco Veneto. Il mio studio è aperto tutti i giorni della settimana, compreso anche il sabato pomeriggio. Per le persone interessate ad avere un consulto privato in studio o telefonico, costruire una sua modalità, mi dovete chiamare dopo questa mia diretta e da orario di ufficio per tutta la settimana al seguente numero: 338 459 7774. Ripeto: 338 459 7774. Mentre qui ora in direttissima, anche se fa caldo fuori, ma io qui sto bene perché c'è una buona aria condizionata, i numeri da comporre sono sempre quelli di Radio Sorriso, ossia 0423 73 66 80 oppure lo 0423 73 66 81. A te la regia, Alex. Grazie.
21: Prima di andare con la prima telefonata, ricordiamo anche che i nostri amici hanno possibilità di fare una domanda, giusto?
22: Giusto, giustissimo. Allora, io sono qui per. Sono come una vetrina, no? Dove le persone. Mi ascoltano, mi sentono, e se hanno bisogno di avere dei suggerimenti, non aiuti con magie, queste cose, che io non faccio parte di queste situazioni, queste persone, però con suggerimenti dettati soprattutto dal mio cuore e dalla mia mente, io sono a vostra disposizione. Tenete magari presente questo: se un giorno vorrete contattarmi o incontrarmi nel mio studio, e poi potrete vedere voi come funziono.
21: E allora, per una domanda in diretta, mi raccomando, non su soldi e salute, potete chiamarci. Bravo. In questo momento allo 0423 73 66 80 oppure 73 66 81, oppure ricordiamo sempre il numero anche per un consulto privato, un consiglio, una telefonata. Ricordiamo il numero privato di Angela Franca, che potete contattare al termine già di questa diretta.
22: Ok, perfetto.
21: Che è il 338
22: 459 7774.
21: Siamo in attesa di qualche telefonata, intanto ricordiamo ancora il jingle della nostra Angela.
22: Perfetto.
21: Franca. Abbiamo la prima telefonata, Sorriso, pronto?
23: Sì, pronto, buongiorno.
22: Buongiorno signora, prego.
23: Buongiorno. Allora, io volevo chiedere per cortesia, mi scade il contratto di lavoro martedì di questo mese. Vorrei sapere se dal 1° luglio sono disoccupata oppure mi rinnovano il contratto.
22: Cioè, lei ha un contratto fino a fine mese?
23: Sì, e poi mi avevano promesso che me lo prolungavano, però dal contratto ho visto una parola che non mi piace, e non so se la promessa di rinnovarlo è valida.
22: Ho capito, signora, ma io volevo chiedere, ma lei questo contratto è per 3 mesi, 6 mesi?
23: Sei mesi,
22: perché a volte dopo magari, cioè, liquidano e dopo riprendono, vediamo, dai, se continuerà a lavorare, ok?
23: Sì.
22: Allora signora, io sento dell'instabilità, come mi ha detto lei che c'è qualcosa, però io le dirò una cosa: anche se non fosse, lei o troverà o continuerà a lavorare in questa zona, insomma in questo lavoro, però troverà anche qualcos'altro se vorrà, signora.
23: Certo, no.
22: Lei non si mortifichi, signora, perché dirle la verità, non la sento tanto bene in questo contesto.
23: No, perché sono umiliata.
22: E allora cosa pretende, che venga rinnovata, signora mia?
23: No, ma è perché non ho, cioè,
22: Ho capito, lei ha delle sue esigenze personali, però se io le dico che non si deve mortificare perché troverà di meglio sicuramente, se è accetta va avanti, però nel frattempo si guardi un po' intorno, ha capito?
23: Sì, l'ho già fatto.
22: Va bene, cara.
23: Grazie, tanti un abbraccio auguri. Grande.
21: Grazie. Grazie. Una buona giornata, grazie mille. Andiamo con la prossima telefonata. Sorriso, pronto?
1: Pronto?
22: Pronto? Ale? Pronto, signora, prego.
1: Buongiorno. Senta, io volevo sapere una cosa da lei. Se mia nipote Alice ha lasciato il fidanzato oppure non è vero?
22: Ma quanti anni ha la sua nipote Alice?
1: Dunque, mia nipote fa 25 anni adesso, però lui ne ha ben 20 più di lei.
22: Ah, ho capito, è una situazione un po', diciamo, non tanto equilibrata, dai.
1: Vediamo se questo.
22: Ho capito, signora, vediamo se il rapporto eventualmente tra sua nipote e questo uomo più maturo andrà avanti, proseguirà, vediamo. Allora, signora, io le dirò una cosa, che io non sento un rapporto definitivo per tutta la vita di sua nipote, signora. A parte l'età, la differenza d'età, però non sento neanche che si possano incastrare bene caratterialmente. Naturalmente lei è più giovane, è più spiritosa, cioè, l'uomo è più un uomo vissuto, signora, con 20 anni di più, naturalmente. Io non sento, signora, che è un rapporto che andrà a finire, cioè che andrà avanti per sempre, ha capito, signora? Per cui queste sono tutte dinamiche che succedono perché sua nipote si stacchi, cioè lo veda in un'altra forma, ha capito? Perché ha bisogno di più, di stare insieme con più dei suoi amici della sua età.
1: Difatti si è chiusa, non esce neanche più da casa.
22: Sì, ma lasci stare, lasci che decida sua nipote, signora, stia tranquilla, perché non è l'uomo definitivo per sua nipote, questo volevo dire.
1: Meno male.
22: Ecco, stia tranquilla.
21: Grazie mille, una buona giornata, grazie di cuore. Abbiamo la prossima telefonata, sorriso pronto.
3: Sì, pronto.
22: Pronto, signora, prego.
3: Buongiorno signora, sono Giovi. Senta, io ho un figlio che è nato il 24 marzo del 64, sta frequentando una ragazza e io cerco di capire certe cose, ma lui muto, non mi dice niente. Io gli dico, ti decidi, non ti decidi, hai una certa età, voglio sapere se si decide con questa ragazza.
22: Ma allora è da tempo che frequenta questa ragazza, signora?
3: No, si trovano a bere il caffè.
22: Ah, così, è una cosa così amichevole, diciamo.
3: Sì,
22: dai.
3: Lui dice, vediamo.
22: Vediamo, signora, se è la ragazza.
3: Lui vede sempre, ma non vede niente.
22: Allora, signora, vediamo se suo figlio troverà una ragazza giusta, che sia questa o un'altra, cioè cosa cambia. Dai, vediamo se suo figlio, nel futuro di suo figlio,
3: sì,
22: se
3: grazie,
22: troverà una compagna di vita, ok. Allora, signora, io le dico che suo figlio è anche delicato, perché lo sento un po' delicatino, deve essere così, deve essere colà, deve avere questo, deve avere quello, per cui è un po' delicatino in questo senso. Lui sì, si sta approcciando magari, però a volte sa anche queste ragazze che appaiono come fossero giuste per lui, le trova magari che non sono compatibili, ha capito, signora?
3: Per cui lo so, se lei
22: ascolti, signora. Allora, io le dirò che suo figlio non rimarrà solo, non è adesso, non sento vicina una compagna di vita, sottolineo di vita, cosa vuol dire? Una che può sposarsi, può avere figli, può fare insomma un'abitazione insieme, non è adesso ma è più avanti con qualche anno in più.
3: Dice,
22: certo, signora, ma non importa, signora, cioè, ha capito, lui... se non trova quell'incontro giusto, incastro giusto, lui ha le amicizie, così, che è giusto, è un uomo, è giusto che abbia le sue amicizie, ha capito? Se
3: vuole che le dica una cosa,
22: mi dica, Angela, cara, mi dica.
3: Io ho una certa età e la mia paura è di morire, di lasciarlo solo. Il mio pensiero è tutto lì,
22: ma lei deve buttare via sto pensiero, perché suo figlio Non so se io sarò quando lui, perché io sono molto più grande di suo figlio, però io dal mio cuore sento che lui non rimarrà solo. Lei stia serena e tranquilla, e se lo vedremo, lo vedremo dall'alto del cielo e diremo: guarda, quella volta l'Angela aveva detto giusto. Adesso è una battuta, signora.
3: Ma ci penso tanto. Quello non è il fatto di trovare una ragazza, il fatto che lasciamo.
22: No, signora, piuttosto che trovi che piuttosto che trovi una persona che dopo non vada d'accordo, ecco, no, siamo mamme e parliamo apertamente. È meglio aspettare i tempi dovuti al suo destino, ok?
3: Ma la ringrazio molto.
22: Prego,
21: grazie,
22: signora,
21: a lei.
22: Un abbraccio.
21: Grazie mille. Altra telefonata, sorriso, pronto?
4: Pronto, signora Angela, buongiorno.
22: Signora. Buongiorno, signora.
4: Signora, allora, io sono preoccupata perché io sono in affitto adesso.
22: Lei? Non signora, ho capito, lei?
4: Sono in affitto ora attualmente, okay. Però la signora ha deciso di vendere. Sì. Io questo dove sono dentro non mi piace per diverse cose, diverse situazioni.
22: Okay.
4: E nel frattempo mi sto guardando in giro, sto mandando in giro voci.
22: Sì.
4: E mi è capitato anche che una persona vuole vendermi un terreno edificabile, però non sono convinta su quella cosa lì.
22: Allora, signora, la fermo un attimo. Lei deve avere le idee chiare se vuole un appartamento o se vuole una casetta edificata.
4: Io vorrei una casetta. Io vorrei una casetta. Se io riesco a realizzare questa cosa,
22: allora,
4: se
22: signora,
4: riesco ad acquistarla.
22: Allora, io le dirò una cosa. Se lei ha la possibilità, signora, perché io non posso sapere, può anche affrontare un acquisto così, ha capito? Deve sapere lei se dietro le sue finanze, io non posso sapere.
4: Sì, no, io però le chiedo se vede proprio una realizzazione su questa cosa.
22: Sì, signora, che ci sarà la realizzazione, la sento, o una cosa o l'altra, la sento. O trovo un appartamentino idoneo a lei, oppure veda lei, signora, può magari nel frattempo trovare un altro, dico io, come persona, un appartamentino ancora in affitto, magari più piccolino, nel frattempo può costruire questa casetta, insomma, pensarci.
4: Comunque lei dice che
22: signora,
4: questa cosa è nel mio
22: futuro. Tutto realizzabile, lei deve essere meno insicura.
4: È vero.
22: Perché ha avuto un sacco di bastonate nella vita.
4: È vero,
22: non
4: signora.
22: Ha ancora superato
4: ho paura,
22: questi scheletri che porta ancora nell'armadio.
4: Ho paura di sbagliare, ho paura di
22: Non deve avere paura. Non deve, lei dietro, ripeto, le sue finanze, ripeto, deve fare dei calcoli e dopo sceglierà quella sistemazione più idonea a lei.
4: Ok,
22: va bene, e butti via tutti i pensieri negativi.
4: Ho una paura,
22: o
4: signora,
22: le persone, ma devi fare così, ma devi fare quella cosa.
4: Esatto, esatto. Poi allora mi trovo anche di fronte a delle persone che vogliono, ma io non.
22: Lei deve pensare con la sua testa e con
4: signora,
22: il suo cuore avrà la risposta. Vuole. Avrà la risposta, ha capito?
4: Lei è un angelo.
22: È un angelo, insomma, tanto angelo, anch'io sono una persona normale come.
4: No, no, ma perché per tutti i consigli e per tutte le volte che mi ha dato.
22: Io cerco di dare il meglio che sento, signora, ha capito? Va bene.
4: Perché lei lo sa.
22: Va bene, signora, grazie.
4: Grazie a lei invece.
22: Auguri,
4: un bacione.
21: Grazie mille, una buona giornata. Grazie di cuore.
5: Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 07 774. Ora, qui in studio per una domanda veloce, chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
21: Andiamo con la prossima telefonata, sorriso pronto.
6: Pronto?
22: Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno Angela Franca, buongiorno a lei.
22: Buongiorno.
6: Le chiedo, abito a Chiampo, diciamo, le chiedo, ho conosciuto una persona, però dopo non l'ho più vista, diciamo, e so dove abita tutto quanto, cosa vedo che ci
22: incontreremo. Ma è libero sto uomo, è libero o è ammogliato?
6: No, è una persona libera.
22: È una persona libera, lei ha conosciuto questo gentiluomo, chiamiamolo così,
6: sì.
22: E mi dice che non l'ha più rivisto, più sentito,
6: sì.
22: Più rivisto. Ma io posso chiedere quanto tempo vi siete sentiti?
6: Ci siamo visti 3-4 volte.
22: Ho capito, vediamo.
6: Insieme con le genti, diciamo,
22: sì,
6: però non
22: certo,
6: da soli.
22: Certo, ho capito. Guardi signora, non è perso perché rispunterà, stia tranquilla. Adesso sarà il caldo, non lo so, avrà altre cose da fare, però sento insomma che lo rivedrà
6: va
22: ancora. Va bene signora, auguri.
6: E mi ringrazio e tanti auguri anche
22: prego,
6: a lei.
22: Prego signora, auguri.
6: Sì, grazie.
22: Prego.
21: Grazie mille, una buona giornata. Per una domanda in diretta con la nostra sensitiva naturale 0423 736 680, oppure 0423 736 681, mentre la nostra Angela Franca ci ricorda il numero per un consulto privato e potete contattarla già al termine di questa diretta. Ricordiamo il contatto di Angela Franca.
22: Allora, le persone interessate appunto ad avere un consulto telefonico che costui una sua modalità, oppure nel mio studio personale, il numero da comporre dopo questa mia diretta per tutta la settimana, perché io ricevo anche sabato pomeriggio, è sempre lo stesso ed è 338 459 7774, ripeto 338 459 7774.
21: Andiamo con la prossima telefonata. Sorriso, pronto?
7: Scusi.
22: Pronto, signora?
7: Non sapevo.
21: Pronto? Siamo in diretta, pronto?
7: Ciao, come stai?
21: La signora era impegnata in altro, devo dire, forse.
22: Non so.
21: Altra telefonata, sorriso, pronto?
8: Pronto, buongiorno.
22: Oh, che voce squillante, buongiorno.
8: Buongiorno, io volevo sapere da lei,
22: prego,
8: cara signora, se la situazione creata con dei battibecchi nella casa dove vivo, parentele varie, cambierà. Ecco,
22: ok, lei
8: questo.
22: Mi chiede che è una situazione di battibecchi con parenti,
8: sì,
22: giusto? Parenti,
8: sì,
22: stretti.
8: Battibecchi assurdi.
22: Se questi,
8: sì,
22: battibecchi un giorno spariranno, capito?
8: Sì.
22: Come la bacchetta. Grazie. Magica, vediamo.
8: Se
22: vediamo.
8: Si placherà questa,
22: sì,
8: situazione,
22: dai,
8: ce ne usciremo.
22: Sì.
8: Grazie.
22: Ok. Allora, questa situazione è una situazione che si trascina nel tempo. Non è da adesso, ma sento dei rancori nei
8: voli.
22: Sì. Io non so se lei più persone.
8: No, io non c'entro quasi niente.
22: Ok, è una domanda che lei mi fa generale della sua,
8: sì,
22: famiglia, naturalmente.
8: Sì.
22: Ok,
8: sì.
22: È una situazione che si protrae da tempo, dove ci sono,
8: sì,
22: state discussioni, non so se sia ereditari, insomma sento delle cose un po',
8: sì,
22: un po' sconnesse in questo,
8: sì,
22: in questo sistema.
8: Comunque,
22: signora, adesso io le dirò una cosa, io non so se avete un legale, qualcosa.
8: Sì.
22: Ecco, ok,
8: sì,
22: perfetto. E io le dico che è una cosa che si trascinerà ancora per un bel po' di tempo, perché non la sento,
8: sì,
22: non sento una chiusura,
8: sì,
22: assolutamente.
8: Immaginavo.
22: È una cosa che si protrae ancora nel tempo e ci sarà come una cosa improvvisa che cambierà totalmente la situazione, si ribalterà tutto, signora.
8: No.
22: Però non
8: bene.
22: È adesso, qua i tempi.
8: Grazie.
22: Sono un po' lunghini. È una,
8: grazie,
22: cosa come improvvisa, non lo so, succederà un qualcosa che ribalterà tutta la situazione statica che si sta vivendo.
8: Grazie. E io glielo farò sapere.
22: E certo, spero,
8: grazie,
22: di essere ancora qui in radio.
21: Certo.
8: Sì, mamma. Oh, non dica così!
22: No. Beh, insomma, se la salute mi permette, io ci verrò sempre.
8: Ecco,
22: anche
8: bene.
22: A 90 anni, se mi permettono,
8: ecco,
22: e mi aprono la porta del cancello.
8: Ecco, io mi auguro di poterglielo dire un po' prima, però.
22: Va bene, dai.
8: Va bene.
21: Grazie.
8: Grazie
21: mille. Poi è bello quando richiamano per dare conferma, insomma.
22: No, ma a me piace perché è una trasmissione dove ci sono più dispiaceri, di problemi, e a me ogni tanto mi viene adesso anche un po' ironica, perché insomma è anche giusto un po' destabilizzare,
21: certo,
22: un po' questa,
21: certo,
22: atmosfera, diciamo, pesantuccia, no?
21: E lo fai sempre con grande classe, quindi
22: grazie,
21: ci piace,
22: Alice,
21: ci piace.
22: Grazie, grazie.
21: Altra telefonata, sorriso pronto.
7: Sì.
22: Pronto?
7: Sì. Sì, buongiorno.
22: Buongiorno.
7: Volevo sapere, lei è nata 6/11.
22: Cosa?
7: Per mia sorella è nata 6/11.
22: Ma signora, a me non interessa sua sorella, mi scusi se mi permetto, quando è nata. Qual è la domanda?
7: Ecco, volevo sapere che il ragazzo, adesso sono un po' lasciata, se il ragazzo torna indietro, secondo lei, o è sparito?
22: Non la sento bene, signora.
21: Purtroppo è caduta la linea, però abbiamo un'altra telefonata. Okay. Sorriso pronto.
9: Buongiorno Angela Franca.
22: Buongiorno Claudio,
9: qua.
22: Guarda, lui è proprio l'orologio svizzero.
21: Il fedelissimo.
22: Fedelissimo Claudio.
21: Le daremo il premio Angela Franca.
9: Sì, infatti, se lo merita tutto.
22: Dimmi,
9: allora,
22: Claudio.
9: La mia domanda è questa: una casa da vendere, riesco a venderla?
22: Prima l'eredità, adesso le case da vendere, dopo i soldi in banca. Beh, insomma, ti sei proprio una roba impressionante,
9: Sì. Dimmi, se riesco a venderla al prezzo che voglio io.
22: Ah, perché ti sei anche un po' taccagno, ho capito, vediamo, dai.
9: No, quello che vale.
22: No, ma io mi
9: vale...
22: posso permettere, è un ascoltatore da tantissimi anni.
9: Assolutamente,
22: è una vita che Claudio chiama, per cui mi posso permettere anche di fare queste battute con lui.
9: Assolutamente.
22: Anche se non l'ho mai conosciuto, è vero o no? Solo in radio.
9: Prima o poi ci vedremo.
22: Beh, non è questo che volevo dire, ma che la gente magari all'esterno dico si conoscono. No, mai conosciuto. Vediamo, dai Claudio, se questa casa che hai messo in vendita farai un buon affare, dai.
9: Sì.
22: Sì, Claudio, venderai bene, però ti dirò una cosa, un pochino qualcosa. Hai capito? Modifica. Perfetto. Qualcosa, va bene?
9: ottimo. Ciao. Grazie mille,
21: grazie a te,
9: come sempre. Ciao. Buon weekend,
21: grazie, una buona giornata. Ciao. Altra telefonata, sorriso pronto.
11: Sono Eugenio.
22: Buongiorno Eugenio, prego.
11: Da Postiomo.
22: Sì, mi dica.
11: Mi scusi, vorrei dedicare una canzone al mio figlio.
22: Va bene, dopo Alex.
21: Sì, forse metterà... non ha capito che questo era il momento dedicato ad Angela Franca.
22: Sì, dai, le mette dopo quando ho finito il mio programma, sa, signore Eugenio?
21: Più che volentieri. Se avete voglia ancora spazio per una domandina, 0423 736 680. Sentiamo chi c'è con noi. Sorriso pronto.
12: Buongiorno per tutto il giorno, a tutti i seresini.
22: Grazie, buongiorno. Cara, buongiorno anche a lei, che sia più fresco.
12: Allora, io gli devo dire sempre grazie a lei, perché io gli avevo fatto già una domanda molto tempo addietro, e quindi diciamo io dovevo vedere una signora che doveva vendere la casa, non si è presentata, quindi è rimasta a noi. Ora io volevo sapere, siccome dobbiamo fare ancora l'ultimo passaggio, che dobbiamo buttare la persona che c'è dentro per lo sfratto, e se ne parla, mi diceva l'avvocato, a settembre.
22: Okay.
12: Ora, siccome lei mi aveva detto sempre che c'era un po' di problemi, però si riusciva, lei...
22: Sì, vediamo se questa cosa si risolverà. Ok, signora, vediamo.
12: Ok.
22: Allora, infatti, questa cosa la sento un po', diciamo, tragica.
12: Sì, lei me l'aveva detto.
22: Ecco, io sento, sì, con pazienza, sì, signora, però ci voglio ancora pazienza, sa?
12: Lo so, perché siccome ora devo subire un intervento che ho il tendine rotto, quindi poi sono a casa e quindi non posso più seguire queste cose.
22: No, però ma le cose vanno avanti lo stesso col suo legale, signora.
12: Ok, va bene.
22: Lei si tiene in contatto con legale, però sono cose, ripeto, molto è un dispiacere, perché è un dispiacere questo per lei,
12: so,
22: no? Che si trascina
12: so.
22: Nel tempo.
12: Sì,
22: però signora, le dico che si risolverà, si ricordi questo. Io guardo
12: ma
22: il
12: tempi
22: finale.
12: Non si sa i tempi.
22: No,
12: se tesoro, mesi, un anno.
22: No. Io sento che sento delle fatiche per raggiungere l'obiettivo, però dopo ci sarà il trionfo. Ecco questo sto dicendo.
12: Meno male, dai, grazie.
21: Grazie, una buona giornata.
22: Prego,
21: abbiamo l'ultima telefonata prima della poesia. Sorriso pronto.
24: Sì.
13: Angela Franca, buongiorno, sono buongiorno. Rosanna.
22: Prego,
13: da Treviso.
22: Rosanna, prego.
13: Buongiorno, io ho conosciuto un ragazzo di 53 anni, lui ha 70. Ci siamo visti una volta perché lui voleva incontrarmi, però dopo, sì, ciao amore sui messaggi, mi piace tuo ragazzo. Sì. E mi dispiace perché non c'è stato
22: un'evoluzione diversa.
13: No, perché lui, cioè,
22: ma è sposato, già arrivato lui con l'idea, ha una compagna, sì, qualcosa?
13: Se, non lo so, ma lui è separato, ha due figlie. Però vanno in cerca di andare a vedere un filmetto a letto, perciò ho detto io non mi svendo mica per queste,
22: certo,
13: cose.
22: Certo signora, certo. Qual è la domanda allora signora?
13: Allora la domanda, lui cosa ha sentito qualcosa da me?
22: Allora per quel periodo che vi siete sentiti eccetera, lei mi sta chiedendo se l'ha presa in giro o se...
13: No, se lui si sarà un po' preso da me e se magari mi richiamerà nel prossimo...
22: Lei, ho capito signora, però a lei non piacevano determinate situazioni con questa persona.

0: Allora, io devo dire quello che sento, anche se è una domanda molto delicata.
1: Sì.
0: È una persona che lui, cioè, piace a lui, ha capito? Non è che lui sia venuto così, cioè,
1: sì,
0: c'è qualcosa. Però
1: sì,
0: non è affidabile, tesoro mio.
1: Ah.
0: Non è affidabile perché, come è con lei, può essere anche con qualche altra persona, capito?
1: Certo. Ma non vedi una continuità?
0: Ma no, perché sono quelle persone che dopo vanno un po' di pescaggio, cioè
1: sì,
0: lei lo deve vivere come un regalo che ha ricevuto, deve stare
1: sì,
0: tranquilla, non deve chiamarlo, no, stia tranquilla, perché questa persona, sono queste persone che
1: sì,
0: gli saltano il birichio per la testa e dice adesso la chiamo, sentiamo
1: sì,
0: come ha capito, cioè, ma non
1: sì,
0: sento una cosa seria, stabile, questo
1: ho
0: volevo
1: capito,
0: dire.
1: Ho capito.
0: È una cosa così leggera.
1: Io ogni tanto le mando un saluto.
0: Va bene, ma lei può anche mandargli il saluto.
1: Ma dopo lui risponde subito.
0: Ma sì, ma
1: amore,
0: lei può mandare. Ma sì, tesoro,
1: più,
0: ma non si può basare un rapporto perché una persona mi dice amore. Ho tante
1: no, no,
0: persone che scrivono tramite messaggi, si
1: certo,
0: mandano
1: certo,
0: i cuoricini, i bacini,
1: sì,
0: e in
1: sì,
0: realtà non è così.
1: È
0: cioè, ormai
1: vero,
0: è diventata una moda, signora, capito?
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: lei, se lei si sente di mandare un messaggino, glielo mandi e basta. Però senza
1: sì,
0: avere delle aspettative.
1: Certo,
0: questo volevo
1: certo,
0: dire.
1: Ecco. Ecco, lei mi ha dato la conferma.
0: Ecco, non stia a avere aspettative. Se viene, se lo goda, se lo prenda, se lo mangi, ha capito cosa voglio dire?
1: Sì.
0: Ha capito,
1: proprio,
0: tesoro mio? Dai, sì, forza e coraggio.
2: Sì. Grazie,
1: sì,
2: grazie mille.
1: Grazie,
2: una buona giornata. Grazie, grazie davvero.
0: Allora,
2: finché la nostra Angela Franca si prepara per la poesia, io vi ricordo il numero per un consulto privato, un appuntamento. Potete chiamare già al termine di questa diretta: 338 459 7774, per sentire privatamente la nostra Angela Franca. È arrivato il momento.
0: Una poesia che non fare apposta sta cosa è intitolata Cercami, che è un po' inerente, guarda, un po'
2: alla puntata di oggi
0: e anche alla situazione dell'ultima telefonata. Ok, cercami. Quando ti mancherò, cercami, mi troverai nel tuo cuore. Cercami nell'aria quando ti mancherà una carezza, e nel vento mi troverai quando ti sentirai solo. Tu cercami quando avrai bisogno di stringere una mano, mi troverai qui. Io ci sarò sempre, silenziosa, ma sempre presente.
2: Bellissima, bellissima.
0: Guarda, è un po' adatto,
2: sì,
0: diciamo,
2: sì, sì, veramente,
0: alle situazioni che abbiamo parlato oggi.
2: Esatto.
0: Comunque,
2: noi ricordiamo che il prossimo appuntamento con la nostra sensitiva naturale qui in diretta su Radio Sorriso sarà sabato 11 luglio.
0: Con la speranza che non ci sia questo caldo.
2: No, secondo me no, dai, andrà un po' a calare.
0: No, perché questo è un caldo di luglio, non
2: è vero,
0: giugno,
2: è vero.
0: È anomalo completamente. Comunque, cosa dire? Io ringrazio te, Alex. Ripeto il mio numero di telefono per le persone che vogliono appunto venire nel mio studio oppure avere un consulto telefonico: 338 459 7774. Ripeto: 338 459 7774. Vi aspetto numerissimi appunto sabato 11 luglio, sempre dalle 11:30 a mezzogiorno. Ringrazio tutti voi che siete stati in nostra compagnia, mia e di Alex. Un grazie a Alex,
2: grazie,
0: sempre bravissimo, competente al massimo.
2: Wow.
0: E che dire, un grande abbraccio, un bacione da Angela Franca. Grazie,
2: grazie mille, rinnoviamo l'appuntamento a sabato 11 luglio. Un grazie alla nostra Angela Franca.
3: Avete ascoltato Angela Franca, che torna tra un paio di sabato, sempre dalle ore 11:30.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova, e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83

0: 17,91.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
3: Sorriso.
4: Sono le 12 e 6 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da...
6: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
7: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Trema ancora la terra in Venezuela, nuova scossa di magnitudo 4.9 registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrata la missione italiana, è corsa contro il tempo, 50.000 i dispersi, quasi 1.000 i morti, tra loro anche una donna siciliana, si aggiunge ad altri 3 italo-venezuelani. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, così il presidente Mattarella. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980, dice, rimane un dovere irrinunciabile. L'Italia continua a fare i conti con una forte ondata di calore che sta portando temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali e diversi disagi per le persone. Fine settimana rovente con bollino rosso in 18 città. Allerta in tutta Europa. La MotoGP, domani si corre il Gran Premio d'Olanda. La pole è di Martina davanti a Ogura e Bezzecchi. I mondiali di calcio, il Belgio conquista i 16esimi dopo la vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda. Passa anche l'Egitto. Basta un 1-1 con l'Iran. Avanti la Spagna, prima del suo girone batte 1-0 l'Uruguay che viene eliminato. Pareggio a reti bianche tra Arabia Saudita e Capoverde che al suo debutto centra il passaggio del turno. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Sorriso.
11: Più giovani che mai.
12: È Radio Sorriso.
13: Più giovane che mai.
14: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: No!
17: Sì!
16: Brava!
17: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
17: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
18: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
19: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sorriso.
5: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Le edizioni musicali Caramba con Roger, la voce del sole, brano del mese dentro di me. Un'altra ora insieme a me fino alle 13 su Sorriso. E andiamo avanti in musica salutando anche Sara di Jesolo. Salutiamo Roberto di Carbonera. Buona giornata Alex e a tutti gli speaker di Radio Sorriso. Grazie mille per la bellissima compagnia che ieri sera avete fatto ballare e cantare a San Biagio di Callalto. Un abbraccio a tutti voi sorrisini. Roberto di Carbonera. È stato veramente un piacere rivederti carissimo e grazie per l'affetto e le belle parole, davvero. Salutiamo anche Laura di Cervarese Santa Croce. Ancora ciao Alex, Carmine da Verona, se possibile una canzone che è in scaletta, quindi la prossima per Sergio e Angelo. Ciao, grazie da Carmine di Verona. Ho scelto per voi un'altra bella novità con Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini, Stessa Anima.

Zanzan. 12:22 minuti in diretta con Alex. Abbiamo accontentato con un fiore bianco di Michele Rodella anche la nostra amica Luciana di Tessera. Un salutone anche a te. Ma salutiamo anche nonna Silvana che sta sbrinando il congelatore. Ogni tanto va fatto. Salutiamo anche la mia mamma con le mie nipotine Gaia e Chloe che sono all'ascolto appena tornate dal mare. Un bacione grande grande anche per voi. La prossima canzone che è stata richiesta da Sergio di Spilimbergo per l'amica Raffaella di Monfalcone. Rosy Guglielmi, Wonderful Life.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
5: Hit Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Star Bene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Un grazie alle Edizioni Musicali Vocal Sound, il brano del mese con Elena Cammarone. Abbiamo ascoltato Sei tutto, grazie Vocal Sound. E noi proseguiamo ancora contentando anche Marianna di Campodarsego con un grazie sempre per le sue belle battute, e accontentiamo anche Luigi di Brescia da Bovezzo. Ciao Luigi, il paese della mia nonna Silvana, tra l'altro, quindi salutiamo tutta Bovezzo che ci sta ascoltando, gli amici di Brescia. Ci avete richiesto questa rapsodia e ritorna Pietro Galassi con Manolo e Matteo.

Dai vigneti della Franciacorta, Lucio chiede una canzone, se possibile, Cuore Zingaro. Non so da chi è cantata, e io di solito sento da un signore che la canta. Grazie mille, buona giornata a tutti voi che ci tenete tanta compagnia.

Cuore di Zingaro, i Girasoli su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ma con Tua per sempre. Arriva anche Daniela Cavanna.

meravigliose, Simona 40 e Sara Sogno Mediterraneo, la loro Amami, brano dell'estate. Amici, con questo io vi saluto, vi rinnovo stasera l'appuntamento della replica di Sorriso, grandi firme dalle 21 alle 22 e poi torneremo insieme lunedì mattina dalle 10 alle 12, quindi mi raccomando non mancate perché apriremo insieme la settimana lunedì dalle 10 alle 12 con Alex su Radio Sorriso. Grazie per essere stati con me, grazie ancora agli amici stati con noi ieri sera a San Biagio di Callalta al Tobagi Festival e grazie a chi arriverà invece a trovarci il 7 luglio a Rosolina Mare con il nostro Balliamoci Sopra. Vi lascio con il mio ciaccia dell'estate, questo bel batticuore. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao!

0: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di

0: quale veterinario? Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Sorriso!
5: È il momento di Sotto i riflettori.
6: Edizioni Mamma Music presentano il

Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi. Benvenuti in queste due ore in compagnia di Patrick qui sulla radio più giovane che mai. Oggi sabato 27 giugno, quindi un bel sabato bollente, ragazzi. Direi che veramente un sabato caliente. Insomma, vi auguro di trascorrerlo al meglio, soprattutto con la vostra bella famiglia. E insomma, anche se siete al mare, magari trascorreretelo pure anche in acqua, perché si sta benissimo. Partiamo subito con le belle canzoni. Intanto vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta: il 345 48 45 663 con i messaggini via WhatsApp oppure telefonando

allo 0423 7366 80 o 7366 81. Però c'è una voglia di Fox e allora ascoltiamo subito Matteo Tassi per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche Fausto Fulgoni con Non mi importa, questa bella canzone dedicata all'amica Enrica di Treviso che ce l'ha richiesta e la dedica al suo amore che ci sta ascoltando in streaming. Grazie per la compagnia che ci fai, Patrick. Grazie a te, Enrica, per aver scritto questo bel messaggino. Un abbraccio e un bacio virtuale tramite le onde e le frequenze di Radio Sorriso. E adesso andiamo a salutare un'altra amica che ci ha scritto, l'amica Annalisa di Spinea. Ciao Annalisa, e dice: ciao carissimo Patrick, un saluto a tutti i sorrisini e uno anche a me, grazie. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Mari e Monti. Un abbraccio da Annalisa di Spinea. Allora carissima Annalisa, stamattina con il sole, con il caldo, la mia lingua va a destra e a sinistra. Comunque ti accontento, volevo dire, con Pietro Galassi questa Mari e Monti. Un abbraccio grande a tutti gli amici di Spinea.

E ci siamo ascoltati anche Cuore Alpino con il duo di Bassano, e questa bella canzone ce l'ha richiesta la signora Chiara di Treviso, a cui mandiamo un abbraccio. Grazie Chiara per aver telefonato allo 0423 736 680 ed aver richiesto la tua canzone preferita. Come del resto ha fatto anche l'amica Alessandra di Giavera del Montello, che ci ha richiesto una bella canzone di Alex Villani che andremo subito ad ascoltare. Però un saluto lo mando veramente a tutti gli amici che erano presenti ieri sera al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta con Sorriso in Piazza. Sono stato a fare un giretto a trovare i miei colleghi speaker, quindi ho salutato anche tanti di voi. Un abbraccio grande, grazie per aver partecipato così numerosi a questo grande evento a San Biagio di Callalta con Sorriso in Piazza. Però mi raccomando, ci saranno tanti appuntamenti estivi con Sorriso in Piazza e con insomma i nostri speaker, tantissimi ospiti. Ci saranno veramente tante belle serate dove andarsi a divertire. Allora ascoltiamo questo Amore Batticuore con Alex Villani per l'amica Alessandra di Giavera. Allora, pronti che si parte, aumentiamo un po' il ritmo, arriva questa bella cumbia per voi, Alex Villani su Radio Sorriso con Patrick fino alle ore 18 a tenervi compagnia.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sorriso!
5: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
5: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
13: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
14: Puoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
16: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
15: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
16: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
15: Mmm, che bontà!
16: Cerca salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato anche questa bella canzone con Luca Canali, la voce di Francesco, con Vieni a fare l'amore. E adesso proseguiamo sempre con le belle canzoni. Questa la dedichiamo in particolar modo alla signora Gina di Oppeano. Ciao Gina, un abbraccio e un bacio. Ci ha richiesto una bella canzone di Mariana Lanteri dal titolo Mano nella mano. Allora accontentiamo Gina e tutti gli amici di Oppeano con un abbraccio grande da Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. Fino alle ore 18 sarò qui per accontentare le vostre belle dediche e richieste.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo ascoltato la pizzichella con Gio Valeriani e Roberto Polisano qui su Radio Sorriso per voi insieme a Patrick a tenervi compagnia fino alle ore 18. Ragazzi, vi aspetto sempre con le vostre belle dediche in questo sabato bollente di giugno. Un abbraccio a tutti voi che state ascoltando Radio Sorriso, un abbraccio e un saluto lo mandiamo anche a Rita di San Daniele del Friuli. Cara Rita, un abbraccio grande veramente a te che telefoni sempre, sei sempre tanto di compagnia. Poi salutiamo Dina di Rodeano e anche l'amica Solidea, ciao, un abbraccio. E andiamo ad accontentare l'amico Plinio di Resana che ci richiede questa bella canzone allegra di Raul Casadei, visto che parliamo d'estate, arriva E Estate.

E con la voce di Antonella ci siamo ascoltati anche questa luna messicana richiesta dall'amica Erminia di Brescia. Ciao Erminia, un abbraccio grande, grazie per aver richiesto la tua canzone preferita e avermi telefonato allo 0423736680, come ha fatto del resto l'amica Norma di Noale, a cui mandiamo un abbraccio. Ciao Norma. E Norma ovviamente saluta la sorella Silvana che è all'ascolto di Radio Sorriso, e poi saluta anche tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati nella nostra radio, la radio più giovane che mai. Vi ricordo, con il vostro Patrick in questo caldo pomeriggio di sabato 27 giugno, e salutiamo anche l'amica Marzia di Fiume Veneto che mi manda delle belle foto, che insomma lei è lì rilassata al fresco e è anche wow, che spettacolo, guarda il parco giochi in Villa Bassa in Valpusteria, pensa te. Ciao Marzia, un abbraccio grande, goditi questi momenti di relax al fresco con la tua bella famiglia. Grazie per le belle foto, le belle testimonianze che ci mandate attraverso il canale WhatsApp con queste uno spettacolo, ci sono degli alberi bellissimi, immensi, credo si stia veramente bene in questo momento lì in montagna. E allora ragazzi, andiamo subito ad accontentare l'amico Giuliano, che mi ha richiesto una canzone di Mauro Lebrini. Io ho scelto questa Onde, una bella cumbia del 2009. Ascoltiamola e balliamola per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso. Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
0: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Sono le 17 e un minuto.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Sorriso!
6: È il momento di cocktail di sera.
7: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo le edizioni Abi Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. La voce di Michela, orchestra Renzo Biondi con Lasciati Raggiungere, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e naturalmente a tenervi compagnia fino alle ore 20 con Cocktail di Sera, la voce di Luca. Ciao sorrisini e ben ritrovati, le 18 e 9 minuti di questo sabato 27 giugno 2026, un sabato devo dire molto molto caldo anche quest'oggi, anche

Quest'oggi le temperature sono calde, speriamo si smorzino prossimamente come hanno preannunciato, speriamo. Come state trascorrendo questa giornata? Come ve la state passando? Siete al caldo? Siete al fresco? Beh dai, fatemi sapere la vostra al 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. Io sono qui e vi aspetto numerosi con le vostre richieste musicali. Intanto andiamo con un bel samba, una bella novità 2026, Ganga Sister con La Volta Buona.

Le voci di Matteo Bensi e Mariana Lanteri con Vieni Piccina, e vado a salutare Rosa da Musile di Piave, che aveva piacere di salutare e dedicare Vieni Piccina ad Alessio, Bruno, Fiorenza, Alessandro, Franco e Marzia, che sono in viaggio verso Gazzo Padovano, e naturalmente ci augura una buona serata. Ma buona serata anche a voi carissimi, e un abbraccio forte, grazie per aver mandato, cara Rosa, il tuo messaggino, la tua richiesta al 345 48 45 663. Invece la nostra cara amica Gabri di Vallà mi ha telefonato, lei oggi è in giornata semi relax, è pronta per il mare di domani, ma oggi è a casa tranquilla al fresco e naturalmente è sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ti abbraccio forte, cara Gabri, e naturalmente ti dedico il brano che mi hai richiesto, questa bella Begin, Elena Cammarone e Roberto Polisano, Mio Amor. Ciao Gabri.

Renzo Tomassini con El Chiquito, e vado a salutare Gianni da Bari che ci sta ascoltando in streaming e voleva appunto ascoltare questo brano. Un abbraccio Gianni e buon ascolto, ma soprattutto come si sta da quelle parti, eh? Come si sta? Al fresco, al caldo, ma non lo so, mi sa che forse è un po' più asciutto, ecco, la temperatura, ecco, c'è meno umidità probabilmente. Beh, fammelo sapere che sono curioso. Saluto anche Nazarena di Roccafranca che mi augura una buona diretta, anche a voi carissimi auguro una buonissima giornata, una buonissima serata e soprattutto un buon weekend. Ieri sera ci siete mancati, anzi ne approfitto per ringraziare tutti i presenti al festival ieri a San Biagio di Callalta, che è stato davvero un bellissimo evento, ecco, davvero davvero bello, con Il Sorriso in Piazza ci siamo davvero divertiti, scatenati, ed è stato bello vedere tanti amici di Radio Sorriso, ecco, quindi davvero una bellissima serata. Continuiamo adesso con un brano folk, Le nostre valli, Tra le vigne e il silenzio, e subito dopo ancora una bella cumbia, Comandamento d'amore con Michele Ranieri.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
2: Sorriso
3: 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
4: C'è solo una carta casa che ti offre. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre, chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
8: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
9: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 650.

La vaporiera, il gufo, sempre qui su Radio Sorriso, ben rientrati per chi si è messo all'ascolto solo da poco. Beh, a tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca con Cocktail di sera, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo ascoltato appunto il gufo, la vaporiera. Vado a salutare l'amico Massimo di Serra Mazzoni, in provincia di Modena o Mantova, aspetta che non mi ricordo più, avevo guardato, in provincia di Modena, eccolo, eccolo. Lui è sempre all'ascolto di Radio Sorriso e mi ha mandato un bel sms chiedendomi appunto di ascoltare un bel valzer interpretato dalla vaporiera. Io ti ho accontentato con molto piacere, caro Massimo, un abbraccio forte e una buonissima serata. Saluto anche Rita di Udine, che era pronta per uscire di casa perché c'è una festa lì al suo paese in piazza e quindi stava per uscire, quindi un saluto veloce veloce. Ciao Rita, una buona serata e buona festa soprattutto. Saluto anche Rosa da Tulmiec che mi scrive: carissimo Luca, ciao, ti penso sempre e qui a Tolmezzo fa tanto tanto caldo, un bacione dalla tua amicona Rosa. Grazie mille Rosa, un abbraccio forte forte forte e grazie anche per la foto che mi hai mandato. Una buona serata, una buona domenica anche a te. Naturalmente mi manda queste belle foto con le sue tante bambole, tantissime bambole. Ciao Rosa, sempre un piacere. E saluto anche Marte da Fiume Veneto, che è in villeggiatura e mi manda le foto della Valpusteria Villa Bassa, dove si trovano insomma in questo momento lei e tutta la famiglia. Un abbraccione forte forte forte. Ma continuiamo con la bella musica delle grandi orchestre italiane, ma soprattutto con le vostre dediche, e vado a salutare Rita di Udine, che scusate, Lidia di Spinea, che mi richiede il prossimo brano, un bel moderato, la voce di Tommaso, orchestra Paolo Bertoli, Non ti scorderai di me. Ciao Lidia.

Mazzurca del buon vino, Rossano e Anna Band, sempre qui su Radio Sorriso. E vado a salutare Nadia da San Biagio di Callalta che mi scrive: ciao Luca, sono Nadia di San Biagio di Callalta, ci siamo conosciuti ieri sera con molto piacere, siete una squadra di ragazzi bravi, professionali, simpatici, che sapete portare una ventata di allegria in queste calde serate per le varie piazze, continuate così che siete i numeri uno, e se possibile vorrei ascoltare la mazzurca del buon vino. Naturalmente ti ho accontentato con molto molto piacere, cara Nadia. Tra l'altro mi scrivi che vuoi fare gli auguri a tuo fratello Walter, oggi è il suo compleanno. Benissimo, allora facciamo anche gli auguri a Walter per un buon compleanno da tutta la famiglia di Radio Sorriso. È stato un piacere mio, Nadia, conoscerti di persona, grazie anche per esserti avvicinata e ci siamo potuti stringere la mano, e continuo naturalmente a restare sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Andiamo avanti, continuiamo con le vostre richieste musicali. Adesso è il momento di Nina da Ragogna, che mi ha telefonato, anche lei abbastanza accaldata, e mi richiede il prossimo brano, Sdrindule, con questo bel moderato Un Chianton di Paradis, sempre qui su Radio Sorriso.

0: E rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questa bella rumba, Ketty Orchestra Piva con Sipario, e vado a salutare l'amica Sonia da Conegliano che mi ha telefonato allo 0423 736680. Aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Sonia e una buonissima serata. Noi cari sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera. Mi raccomando, fatevi sentire, a tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di sera.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Sorriso.
11: Chiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 736680.
12: Sono le 19 e 2 minuti.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Presidente della Commissione Europea von der Leyen accoglie con favore l'accordo tra Israele e Libano a Washington. La Presidente lo ha definito un passo cruciale verso una de-escalation in Medio Oriente, no invece all'intesa da parte di Hezbollah. La politica con i sondaggi: Futuro Nazionale di Vannacci guadagna l'1,2% in un mese, sale al 6% e stacca la Lega che è ferma al 5,6. È uno dei dati contenuti nel sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto degli italiani. La Commissione per la libertà religiosa istituita da Trump negli Stati Uniti sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi è affermata in un rapporto di 224 pagine di cui il Washington Post ha visionato una bozza. Queste le breaking news di TGCOM24.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Sorriso!
17: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
21: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
20: Voglio, ascolta Antonino.
22: In vacanza porto tutto.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: La famiglia italiana del pet food.

E rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questo bel terzinato, Veronica Cuneo con Fiordaliso Blu. Le 19:09 minuti di questo sabato 27 giugno 2026, naturalmente sempre all'ascolto di Radio Sorriso e a tenervi compagnia ancora per un'oretta la voce di Luca. E a proposito di Veronica Cuneo, vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile. Martedì 7 luglio ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso. Balliamoci sopra a Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. A partire dalle ore 20:45 si balla su pista in acciaio sotto le stelle con Iris, Max e Alex. E ospiti della serata, beh, tantissimi: Veronica Cuneo per l'appunto, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara e Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano la serata Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra martedì 7 luglio, Rosolina Mare,

Piazza San Giorgio, e vi ricordo che l'ingresso è gratuito. E adesso continuiamo con i vostri saluti, i vostri messaggini. Vado a salutare l'amica Miriam di Pordenone che mi scrive: ciao carissimo, quasi un'ora fa sono tornata dal centro giovani e ora sono in relax, tanti baci, un bacione anche a te cara Miriam e buon relax, e soprattutto complimenti, ho saputo che la pagella è andata bene, mi hanno detto, mi hanno suggerito, ecco, quindi brava, ti sei impegnata quest'anno, adesso goditi l'estate e poi per l'anno prossimo mi raccomando, pronta e carica assolutamente. Continuiamo con le vostre richieste musicali, vado a salutare Maria Grazia da Verona che sta preparando la giardiniera e naturalmente è all'ascolto di Radio Sorriso e ha il piacere di ascoltare una bella cumbia, Quelle Notti, Mister Domenico. Ciao Maria Grazia.

E abbiamo ascoltato Alvio ed Elena con Eternamente, questo bel valzer lento. Tra l'altro saluto con un forte abbraccio Alvio ed Elena. Ma continuiamo con la bella musica, le grandi orchestre italiane. Adesso è il momento di scatenarci un pochettino con un bel ballo di gruppo. Alziamo un po' il ritmo e andiamo con Giuseppe Spinelli e Choco Choco.

La voce di Monica, i Rodigini con il desiderio, e vado a salutare Irma, a cui facciamo tanti auguri di buon compleanno da parte del marito Silvano di Correzzo in provincia di Verona. Ma naturalmente ci uniamo anche noi a questi auguri di buon compleanno, e appunto Silvano aveva il piacere di dedicare alla moglie Irma questo, un brano dei Rodigini, e io ho scelto per voi il desiderio. Tra l'altro Irma, complimenti per il tuo nome, perché anche mia nonna si chiamava Irma, e quindi è un ricordo che è bello, anche perché è un bel nome, a me piace personalmente molto, e di questi tempi non si sente molto, ma è davvero un bel nome. Complimenti ancora e tanti auguri. Continuiamo con i vostri messaggini, le vostre richieste musicali. Mi scuso con Flora di Brescia che non riesco a sentire, ecco, e ho provato a rispondere, Flora, ma non riesco a sentirti, eventualmente più tardi riprova. E continuiamo però con le vostre richieste musicali. Vado a salutare Mariella da Gorizia che mi manda un bel messaggino al 345 4845 663, e mi scrive: buona serata Luca, c'è spazio per le richieste? Ma certo che sì, vorrei sentire il brano Un fiume amaro nella versione che vuoi tu. Grazie Mariella, io ti accontento con la versione delle Mondine e questo bel Sirtaki, Un fiume amaro. Ciao Mariella.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Roberto Polisano con Batti Cuore, ben rientrati in diretta Sorrisini, e continuiamo subito con le vostre richieste, perché siete ancora un po' da accontentare, voglio riuscire ad accontentarvi tutti prima della fine della diretta. Vado a salutare l'amica Otilia dalle Valli del Pasubio in provincia di Vicenza, che voleva dedicare al suo amore Claudio da Schio il brano Scelgo Te. Io ho scelto la versione di Fabio Corazza, questo bel terzinato. Un caro saluto Otilia e un saluto anche a Claudio.

Omar Lamertini, Casino Totale, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare l'amico Mauro da Rovigo che aveva il piacere di ascoltare alle 19.45 un brano di Omar Lamertini. Sono stato abbastanza puntuale, caro Mauro, un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, sempre un piacere sentirti, ma continuiamo con le vostre richieste. Vado a salutare Gianni da Roverbella in provincia di Mantova, che ha il piacere di voler dedicare a Tatiana e a dirle ti amo Tatiana, un brano a mia scelta. E ho scelto per te, caro Gianni, e per la tua amata Tatiana, Ciliegi in fiore, la voce di Vito, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, questa bella novità, questo bel moderato, tutto per voi. Ciao!

0: Alex Soul, nostro direttore con la radio, la radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, la radio che vi tiene sempre tanta tanta compagnia con la musica delle grandi orchestre italiane e poi anche con gli speaker che sono straordinari, ecco, ce lo diciamo. Sorrisini cari, per me è arrivato il momento dei saluti, queste due orette sono piacevolmente volate in reciproca compagnia, è stato un piacere essere qui al microfono di Radio Sorriso e grazie per chi ha mandato un messaggino o ha telefonato, ma grazie a tutti voi che siete sempre in tanti e sempre all'ascolto di questa meravigliosa radio. Per quel che mi riguarda ci risentiamo lunedì sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera, subito dopo di me ci sarà Elisa con Zona Cinema e subito dopo ancora la replica di Sorriso Grandi Firme con il nostro direttore Alex. Vi auguro una buona cena, una buona serata e un buon weekend e come sempre mi raccomando fate i bravi ma non troppo, ci risentiamo a lunedì, ciao!
1: Avete ascoltato Cocktail di Sera.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
10: Rifiuto.
9: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
10: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Sorriso.
12: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
13: Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Sono le 19 e 59 minuti.
15: Radio Sorriso Meteo.
16: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo agli amici di Radio Sorriso. Tra la giornata di domenica e quella di lunedì vivremo il picco, il clou di questa forte e storica ondata di caldo sull'Europa. Anche sulle nostre regioni settentrionali italiane ritroveremo tempo soleggiato al più poco nuvoloso con temperature domenica durante il pomeriggio prossime ai 38-40 gradi. Valori elevati anche di notte con minime che a fatica scenderanno sotto i 25 gradi, notti tropicali. Solo in montagna domani verso sera temporali di calore su Alpi e Prealpi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapimeteo.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
20: Quando siamo in vacanza.
21: A casa tutto bene.
22: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: No, sì!
21: Brava!
15: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
21: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
21: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
22: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
23: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
25: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Sorriso!
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Daniele Tarantino, 50 primavere su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buonasera, buonasera a tutti, pronti per parlare di questo film meraviglioso, Mangia, prega, ama, film di questa settimana con Julia Roberts, diretto da Ryan Murphy. Il ruolo che interpreta Julia Roberts, Roberts è quello della scrittrice, la protagonista della storia, Liz Gilbert. La pellicola è tratta da un bestseller, da un romanzo che è un romanzo autobiografico, ed è molto interessante perché parla di un periodo di crisi personale e di un riscattarsi, ritornare a vivere con la V maiuscola. Liz decide di lasciare la sua vita negli Stati Uniti, intraprende un viaggio e ritrova il piacere della vita, della buona tavola, la dimensione più spirituale e poi l'amore, i fondamenti, insomma, della vita. Lo fa facendo un giro in Italia, in India e poi a Bali, in Indonesia, dove trova l'amore e l'equilibrio interiore. Molte scene italiane, l'abbiamo detto la scorsa volta, sono state girate a Roma e Napoli, e quindi questo ha contribuito sicuramente nel mondo a cercare di pubblicizzare quella che è la cultura gastronomica, il fascino del nostro paese, della nostra bellissima Italia, e quindi dobbiamo tanto a volte anche ai film. La colonna sonora, il successo in successo, di questo tratteremo in quest'ultima puntata della settimana. Se voi avete visto Mangia, prega, ama e volete dirci la vostra, 345 48 45 663. Giuliano Ibaroni adesso con Rubino.

Michele Rodella, canterò per te su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora parliamo di Mangia, Prega, Ama, questo bellissimo film. La colonna sonora accompagna perfettamente questo che è un viaggio emotivo della protagonista. Il film utilizza un mix di brani per creare delle ambientazioni. Abbiamo tre location diverse, abbiamo l'Italia, abbiamo l'India e abbiamo l'Indonesia con Bali. E quindi diciamo che la musica spazia dal pop al folk, passando per sonorità che sono etniche, che sono tradizionali, tutto questo per contestualizzare chiaramente il viaggio. Ogni tappa del viaggio è caratterizzata quindi da sonorità differenti che aiutano, no, lo spettatore a immergersi nelle culture, nei paesaggi. Sono le stesse cose che sta vivendo la protagonista, ovvero Liz, quindi è un qualcosa davvero di interessante, contestualizzato a quello che è il lungometraggio. Siamo arrivati ormai quasi alla fine a tirare le somme, perché abbiamo parlato della trama, abbiamo parlato della realizzazione, abbiamo parlato un po' della musica, insomma gli aspetti salienti li abbiamo toccati, ne manca uno: successo, insuccesso, critica, non critica di questo film. E quindi fra poco ci occupiamo anche di questo.

Franco Bastelli con Rimani con me su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, stiamo parlando di Mangia Pregama, questo bellissimo film del 2010 diretto da Ryan Murphy e interpretato da Julia Roberts. La colonna sonora, ne abbiamo parlato, è contestualizzata in base al luogo, ma questo film particolare, tratto da un best seller, ha ottenuto successo meritato? Io direi di sì. A livello di pubblico sì, perché è stato realizzato con un budget di circa 60 milioni di dollari, ne ha incassati circa 200 milioni, quindi diciamo che il mondo ha apprezzato molto questo film, complice anche l'utilizzo di un'attrice di grande successo come Julia Roberts e altri attori internazionali. Molti però recensori hanno apprezzato le splendide location, ma hanno detto che il film è un pochino lento. Secondo me è un bel film, secondo me è un film da vedere anche durante questo periodo, ci porta in viaggio in diversi territori e questo è interessante. Il racconto non è lungo, non è forse poco incisivo sotto alcuni punti di vista, ma parliamo di un racconto molto personale e quindi sicuramente è uno di quei film che vanno visti, c'è anche quel pizzico di romanticismo che non guasta. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata e della nostra settimana di Zona Cinema, la prossima un altro argomento, un'altra avventura insieme. Io intanto vi auguro una buona serata, un buon sabato, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Sorriso!
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
8: Sono le 21 e un minuto.
2: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Sorriso!
2: È il momento di Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
20: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
2: In compagnia di Alex.

0: Sara Grassetti su Radio Sorriso, buon inizio di settimana, ritorno all'appuntamento con il vostro Alex, come tutti i lunedì e venerdì sera, le cover della musica italiana ma anche qualche successo internazionale a sorriso, grandi firme. E allora partiamo subito a raccontare questo bel successo datato 1983, una canzone interpretata da Irene Cara con tema del film Flashdance. Il brano parla della gioia e della forza che si provano quando si inseguono i propri sogni con passione e determinazione. Nel film accompagna il percorso della protagonista con lotta per realizzare il suo sogno di diventare ballerina. Insomma, credere in se stessi e non arrendersi mai ai propri obiettivi è un po' il tema di questo brano. Proseguiamo con Piero Montanaro, arrivano pensieri e parole. Una canzone di Lucio Battisti pubblicata nel 71 nell'album Pensieri e parole. Il brano racconta il conflitto tra ciò che si pensa e ciò che si riesce a esprimere in una relazione amorosa. Il protagonista riflette su un amore finito tra i ricordi, rimpianti e sentimenti che le parole non riescono a comunicare pienamente. Anno 1971 e tra i temi principali di questo brano c'è l'incomunicabilità dei sentimenti, nostalgia e riflessione di un amore passato. Andiamo in musica con Pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafiggi solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della

voce di Valentina Sorriso, grandi firme con questo successo di Arisa, canzone presentata al Festival di Sanremo 2014, dove vinse anche la competizione. E il brano parla della forza di andare avanti nonostante le difficoltà e le delusioni, andare appunto controvento. Diventa una metafora del coraggio di seguire la propria strada, restando fedeli a se stessi anche quando il percorso è difficile. Una canzone di resilienza, determinazione e ricerca della propria felicità. Anno 2014. Proseguiamo e facciamo un salto di 2 anni in avanti. Andiamo al 2016 con la prossima canzone che ascolteremo dalla voce di Patty Fabbri. Sto parlando di Cieli Immensi, una canzone di Patty Pravo presentata al Festival di Sanremo appunto del 2016. Un brano che racconta la fine di un amore e il senso di vuoto che ne deriva. I cieli immensi simboleggiano gli spazi dei ricordi e delle emozioni che restano dopo una separazione, ma anche la possibilità di guardare avanti e di ritrovare se stessi. Nostalgia, perdita di un amore e rinascita interiore sono poi i temi centrali di questo brano che ascoltiamo appunto con Patty Fabbri, Cieli Immensi.

0: ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

sorriso, grandi firme con Cervo a Primavera, Eterno Migratore, una canzone di Riccardo Cocciante pubblicata nel 1980. Il brano esprime il dolore per la perdita di una persona molto amata. L'immagine del cervo a primavera rappresenta la vita che continua a rinnovarsi nonostante la sofferenza. La canzone è spesso interpretata come una riflessione sulla morte e sulla speranza di ritrovare serenità attraverso il ricordo. Dolore per la perdita, amore e speranza di rinascita sono i temi centrali di questa canzone. Chiudiamo in grande allegria con un bel twist che ascolteremo dalla voce di Gianni Dego e facciamo un salto in questo caso nel 1962 con una canzone di Edoardo Vianello. Il brano è una spensierata canzone estiva che celebra il divertimento, il ballo e l'atmosfera delle vacanze al mare. Il protagonista invita a lasciarsi andare al ritmo della musica e a godersi momenti di allegria e leggerezza. Estate, divertimento, danza, spensieratezza giovanile. E allora guarda come dondolo, la balliamo insieme in questo lunedì sera. E io vi ricordo come sempre l'appuntamento che si rinnoverà venerdì 20:30 sempre qui con Alex, e sarà ancora Sorriso Grandi Firme. Ciao sorrisini!

0: sorriso, grandi firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: A Grossa di Gazzo 26.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
14: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
15: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Sorriso.
0: Sorriso, grandi firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Sorriso, grandi firme, con questo vi do la buonasera cari amici di Radio Sorriso, l'appuntamento consueto con Alex ogni lunedì e venerdì sera in questo 26 di giugno. Veloce perché poi devo correre a San Biagio di Callalta per il nostro appuntamento col Sorriso in Piazza. Abbiamo iniziato con 5 giorni la voce di Francesco Orchestra Rodigini, una canzone di Michele Zarrillo presentata al Festival di Sanremo del 1994. Il brano racconta il dolore e la nostalgia di una persona che soffre per la lontananza della persona amata. I 5 giorni rappresentano un periodo di attesa che sembra interminabile, segnato da ricordi, desiderio e speranza di ritrovarsi. Amore, lontananza, nostalgia e attesa in questo bel successo del 1994 firmato appunto Michele Zarrillo. Andiamo avanti, aumentiamo il ritmo con un bel twist, la voce di Mattia Agostini, Apri tutte le porte, una canzone di Gianni Morandi appunto presentata al Festival di Sanremo del 2022. Il brano è un invito ad affrontare la vita con entusiasmo, apertura e fiducia. Apri tutte le porte simboleggia la volontà di accogliere nuove opportunità, lasciarsi alle spalle paure e chiusure e vivere pienamente il presente. Insomma, un brano di ottimismo, di rinascita, di libertà e di apertura verso il futuro. La balliamo insieme con Mattia Agostini, Apri tutte le porte a Sorriso, grandi firme.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Quella B-Band su Radio Sorriso con 50 Primavere, una canzone dei Pooh pubblicata nel 1992 nell'album Il cielo è blu sopra le nuvole. Il brano racconta la storia di una coppia rimasta unita per 50 anni attraversando guerre, difficoltà, cambiamenti e momenti felici. È un omaggio all'amore duraturo, alla fedeltà e ai valori familiari, visto con ammirazione da chi osserva questa lunga vita insieme. Amore che dura nel tempo, famiglia, fedeltà e ricordi di una vita condivisa sono i temi principali di questa canzone meravigliosa, appunto, dei Pooh che abbiamo ascoltato con Checco della B-Band. Andiamo avanti con Riderà, Raul Casadei. Anno 1966, un brano di Little Tony. Un brano che racconta la tristezza per la fine di un amore. Il protagonista soffre per l'abbandono della persona amata, ma immagina che un giorno tornerà a sorridere, appunto riderà, e a ritrovare la serenità. La canzone alterna malinconia e speranza in un futuro migliore. Un amore perduto, dolore, nostalgia e speranza di rinascita. Questo è un po' il tema principale di questo successo di Little Tony del 1966. Andiamo ad ascoltarlo con l'orchestra di Raul Casadei. Noi torniamo tra poco, sempre qui a Sorriso, grandi firme.

0: Stai ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

Happy Amore Mio, una canzone di Biagio Antonacci pubblicata nel 1999 nell'album Mi fai stare bene. Il brano è una dichiarazione d'amore intensa e diretta. Il protagonista vuole far capire alla persona amata quanto sia importante per lui, tra emozioni forti, fragilità e desiderio di autenticità nel rapporto. Una canzone di amore profondo, sincerità e bisogno di connessione emotiva. Chiudiamo il nostro appuntamento del venerdì sera con la grande voce di Patrizia, Sono una donna, non sono una santa. Un successo di Rosanna Fratello del 1972. Il brano è una dichiarazione di orgoglio e di libertà personale. La protagonista rivendica la propria identità di donna con un sentimento e desiderio, ma anche fragilità, rifiutando giudizi e ipocrisie. È un brano di emancipazione femminile, orgoglio e libertà di essere se stessi. E con questo brano, cari sorrisini, io vi saluto, grazie per essere stati con me. Vi ricordo che domani sera dalle 21 alle 22 andrà in onda la replica dei nostri due appuntamenti di lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorranno.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista. Il tuo universo al femminile.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 22:05.

Andranchini con Mi Travolgi d'Amore su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, la radio che vi porta nel mondo del cinema, quindi mettetevi comodi, tirate fuori patatine, popcorn, Coca-Cola, tè caldo, tè freddo, tutto quello che volete, perché oggi parliamo di un film che intreccia anche il cibo in mezzo. Sto parlando di Mangia, Prega, Ama. Io sono Elisa, questa è Zona Cinema. Sapete che tre volte alla settimana ci occupiamo proprio dei grandi film. Questo film è uscito nel 2010, diretto da Ryan Murphy e tratto da un memoir, il memoir di Elizabeth Gilbert, la protagonista, interpretata da un'attrice che tutti quanti conoscete, che è Julia Roberts, ed è un film che racconta un percorso personale di crisi ma anche di rinascita. C'è una ricerca di sé, la protagonista quindi decide di lasciare la propria vita apparentemente stabile, normale, per intraprendere un viaggio, e lo fa attraverso tre paesi diversi. Ogni tappa rappresenta un aspetto fondamentale per la sua rinascita interiore. C'è il piacere, c'è la spiritualità e c'è anche l'amore. Ce la farà, non ce la farà? Ma che cosa racconta in dettaglio questo film? Oggi ci occupiamo proprio della trama. Prima però un po' di musica, un bel tango. Riccardo Ambrogini con Ambrotango.

Ornella Nicolini con Something Stupid, canzone meravigliosa cantata in origine da un'attrice e un cantante, Robbie Williams e Nicole Kidman. Va bene, parliamo di Mangia Prega Ama, questo film con Julia Roberts uscito nel 2010. La storia inizia con Liz Gilbert, Elizabeth Gilbert, questa donna che vive a New York e che, nonostante abbia una buona carriera, una relazione sentimentale, si sente insoddisfatta. E quindi, dopo una crisi personale e anche il divorzio dal marito, Liz capisce di aver perso il contatto con se stessa e quindi decide di cambiare radicalmente la sua vita, intraprende un viaggio e lo fa attorno al mondo. La prima destinazione è il nostro paese, l'Italia, si sa, molto ambita dagli americani, e qui si concentra l'esperienza proprio del cibo, mangia. Qui scopre il piacere del cibo, della convivialità, della leggerezza, impara davvero a godersi la vita senza sensi di colpa. Mancano due cose: prega e ama, come suggerisce il titolo. Cosa accadrà? Ve lo racconto fra poco.

Pietro Galassi con Io ti penso, mangio pregama, il titolo del film, il viaggio di questa Liz che parte dall'Italia e dove riscopre il piacere del buon cibo e quindi inizia un tassello verso la ricerca e la rinascita di se stessa. Dopo l'Italia Liz si sposta in India e qui c'è la fase del pregare. Qui entra in un ashram e si dedica alla meditazione, alla spiritualità e in questo periodo affronta anche le paure interiori, quindi cerca di raggiungere un equilibrio emotivo più profondo e poi va a Bali e a Bali la sua ricerca culmina con la parola amare e quindi in questo luogo incontra una nuova possibilità d'amore, raggiunge una maggior consapevolezza di sé, della propria indipendenza emotiva e quindi intraprende una relazione. Ora che ha imparato a mangiare, a godersi la vita, ha imparato a pregare la dimensione più spirituale, più intima e ha imparato ad amare, può ritenersi una donna soddisfatta. Quindi è un percorso molto bello, è un film davvero che prende, è un film di quelli che io consiglio di guardare anche in questa stagione, perché no? Come è stato realizzato, dove è stato girato, quali sono state le scelte, di tutte queste cose noi parleremo nella prossima puntata, quindi vi do appuntamento a giovedì, stesso posto, stessa ora, con un sacco di altre informazioni. Grazie a tutti, buona serata, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sorriso.
0: State ascoltando Zona Cinema.

mammaleggiata 2, 24.000 baci, quanti ricordi, che canzone meravigliosa cantata da Adriano Celentano, no? In origine. Buonasera a tutti quanti, pronti per partire col nostro viaggio fatto di cinema, fatto di popcorn che non guastano mai. Sapete che i popcorn vanno bene senza sale, chiaramente, anche nella dieta. Quindi ci stanno, magari anche una bella Coca-Cola fresca, un chinotto, quello che volete. Mangia, prega, ama è il titolo del film di cui ci stiamo occupando, It Pray Love, questo è il titolo originale, uscito nel 2010, diretto da Ryan Murphy e è tratto da un bestseller autobiografico di Elizabeth Gilbert. È una pellicola che racconta un viaggio interiore, un viaggio attraverso il mondo, il viaggio di Liz Gilbert, questa donna che dopo un divorzio, dopo un periodo di profonda crisi personale, lascia tutto, intraprende un percorso e ricerca se stessa, vuole ricominciare. Lo fa dall'Italia, dall'India e dall'Indonesia. Dall'Italia coltiverà l'amore per il buon cibo, dall'India la spiritualità e poi in Indonesia riscopre il significato della felicità, dell'equilibrio interiore e anche in parte dell'amore. Questo è il viaggio che fa la nostra Julia Roberts, protagonista chiaramente di questo film. Fra pochissimo parliamo della sceneggiatura, parliamo di alcuni aspetti che sono legati proprio alla realizzazione di questo lungometraggio.

State ascoltando Zona Cinema.

Adios Pampa Mia su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di questo film uscito nel 2010, Mangia, prega, ama, e la sceneggiatura è stata scritta da Ryan Murphy, lo stesso regista. Insieme però alla collaborazione troviamo Jennifer Salt. Adattato questo romanzo autobiografico, questo memoir che è stato pubblicato da Elizabeth Gilbert nel 2006 e lo ha reso utile al cinema. Il film mantiene, no, una struttura da libro, si suddivide il racconto in tre tappe fondamentali di questo viaggio della protagonista: l'Italia dedicata al piacere, l'India più alla spiritualità e Bali all'amore, alla rinascita personale. È stato realizzato con un budget di $60 milioni, però il film ha ottenuto un grande riscontro, lo dico già da adesso, poi sabato approfondiremo la questione, perché ha incassato oltre $200 milioni nel mondo. Il ruolo della protagonista è spettato ad una eccellente artista, Julia Roberts, affiancata da un cast internazionale, quindi diciamo che ci voleva chiaramente un'attrice coi fiocchi, come si suol dire, come Julia Roberts. Uno degli aspetti più affascinanti è rappresentato dalle location, perché qui abbiamo tre territori diversi, abbiamo tre paesi, l'Italia, abbiamo l'Indonesia e poi abbiamo l'India-Indonesia, quindi tre location diverse. Avranno davvero viaggiato il mondo? Ve lo spiego fra poco.

Angelo Cintamori con A Metà Strada su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di questo film Mangia, Prega, Ama. Uno degli aspetti più belli, più affascinanti di questo film è rappresentato dalle location, cioè le riprese ce le abbiamo, si sono svolte in diversi paesi per restituire fedelmente questo viaggio che è stato raccontato nel libro. Negli Stati Uniti sono state girate le scene ambientate a New York, in Italia invece la troupe ha lavorato soprattutto a Roma e a Napoli, quindi ha mostrato dei luoghi bellissimi, dei luoghi iconici del nostro paese, e poi tipo Piazza d'Avona, Piazza di Spagna o il quartiere Trastevere. In India sono state realizzate alcune sequenze dedicate chiaramente alla meditazione, alla vita ascetica, mentre in Indonesia le riprese hanno avuto luogo soprattutto sulle spiagge di Bali, tanto che, curiosità che vi racconto, Julia Roberts ha accettato di girare le scene a Bali a condizione di poter essere raggiunta da tutta quanta la famiglia durante le riprese per un po' di vacanza, e le è stato concesso, e quindi il film è stato girato in queste tre location diverse, tra cui anche Bali. Davvero molto interessante sicuramente. Così concludiamo la puntata di oggi, sabato approfondiamo altri aspetti legati a questo film che io vi consiglio caldamente di vedere perché è molto bello, poi vi permette di viaggiare anche nella nostra bellissima Italia. Chiudiamo con Omar Codazzi, Alla tua, e ci risentiamo sabato, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
4: Radio Sorriso.
5: Sono le 22 e 59 minuti.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Sorriso.
0: State ascoltando Zona Cinema.

Torino, 50 primavere su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buonasera, buonasera a tutti, pronti per parlare di questo film meraviglioso, Mangia, prega, ama, film di questa settimana con Julia Roberts, diretto da Ryan Murphy. Il ruolo che interpreta Julia Roberts, è quello della scrittrice, la protagonista della storia, Liz Gilbert. La pellicola è tratta da un bestseller, da un romanzo che è un romanzo autobiografico, ed è molto interessante perché parla di un periodo di crisi personale e di un riscattarsi, ritornare a vivere con la V maiuscola. Liz decide di lasciare la sua vita negli Stati Uniti, intraprende un viaggio e ritrova il piacere della vita, della buona tavola, la dimensione più spirituale e poi l'amore, i fondamenti, insomma, della vita. Lo fa facendo un giro in Italia, in India e poi a Bali, in Indonesia, dove trova l'amore e l'equilibrio interiore. Molte scene italiane, l'abbiamo detto la scorsa volta, sono state girate a Roma e Napoli, e quindi questo ha contribuito sicuramente nel mondo a cercare di pubblicizzare quella che è la cultura gastronomica, il fascino del nostro paese, della nostra bellissima Italia, e quindi dobbiamo tanto a volte anche ai film. La colonna sonora, il successo in successo, di questo tratteremo in quest'ultima puntata della settimana. Se voi avete visto Mangia, prega, ama e volete dirci la vostra, 345-48-45-663. Giuliano Ibaroni adesso con Rubino.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: È 1:02.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
3: Ma va, sono andato da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Sorriso.
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
1: Più giovane che mai. Mai.
4: Sono le 2:00.
5: Io aspetto l'estate per le vacanze.
6: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
7: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
5: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
8: Sorriso.
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.